esisse mia. Nespirle hat du gost bil asla tal canzonetti tal lum, un in heggiccom bis to domana essa bis de simau il program tal consil tal comunità maltija tal New South Wales. In haliko missa bil-axar canzonetta min Mary Rose Malia, it fajla tal-irdum.